0: Pátečka Free Rádia. Pátečka Frýčka.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.